Svolgi gau, yes, it is lean. Svolgolite. Litina, vino, corre. Ali, no, ci c'è dan, gara, greno, ci usan. Tragi, se ci credi, bene. Ali, no, ci c'è dan, gara, greno, ci usan. Wa ba ba da ba, wa ba ba da ba.